morenita mía, vina diaganubica, diaganubinda. Antonio Aguilar, caru, cariunda, divini, schise cae, schise pelato, sacarinava, tu cariunda, di una vez, caruna, caridi, di sì, cariunda, di. Nerecan ucani, sicaru, ca diagano, wajidi, via canava, tu via canine, tuna. Oggi dici usette cacciu dietti diusi, nanna tu tulanga cusai zayana gila, José Luis Luna, cegi gugianda ni gigi gieti, cusave gande vicine, gaiu isa luskenda navani, ve? Udi diusi stivela, Blanca, Nancy, stiave reina la, ne Juan Carlos, la catilisa, stivenga Juan Carlos. José Luis Luna, gande vicine, gaiu isa cusai anagi luskenda navani, e io schiso pelato saca. Poi caia panetu teca wini sicaru, wajidila, stija nu. E tu giraru gusette la di wajidi, na Guadalupe Santiago Esteban e Tereso, caiuna diaga cabe stija nu, cegi gugia, danigi gigiedi, uscise pela cabe, saca nu cabe, ne Tereso Guerra angela, venga, Tereso Guerra López la, na Guadalupe Santiago Esteban. C'è chi che anda nei chiedi. Unine na Irma, la ricca lu gagentaghi gi stinudi, na Irma ra na veguca di aganu, ti riuntadini gudisce Leo Danni, la ca Leo Danni ca giunta nenni l'anno. Lo cadia capabia, sicarun.